mia stanchezza, la mia vitezza. Mi avrai verde, mi lunga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare.

E ammesso che la milonga fosse una canzone, ebbene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé. Molto più di quanto apparisse. La sua origine d'Africa, la sua eleganza di zebra, il suo essere di frontiera, una verde frontiera. Una verde frontiera. Tra il suonare la mare

0: Well, Georgia is a graphic designer. She trained as an architect, and we started working together 6 years ago, recording sounds from the very beginning when we met.
1: Vittoria Sodu, Filmemacherin, die nach Jahren in London und Amsterdam auf die Insel zurückgekehrt ist.
2: Vittoria is a visual artist with a special skill in sound, sound recording and sound design. And it's funny the match we found together inside our works.
1: Georgia Cadedo, Grafikerin, Violanda in der sardischen Kleinstadt Guspini geboren und aufgewachsen. Das Paar findet oder wird heimgesucht von Yolandas Geschichte. Erinnern als künstlerische Selbstbehauptung.
0: After almost 40 years of recording, she starts to see herself as a poet.
3: Yolanda von Georgia Cadedu und Vittoria Sodu.
4: Pronto, pronto. Uno, due, tre. Pronto? Pronto, pronto. Uno, due, tre. Oi. Su 14 de lámparas da sub 2009. Da Orlando. Sto vedendo questa registrazione. De questo mutete adesso. Questo accaduto non posso memorizzare. Ti hai il registro. Questa è un'altra registrazione diversa. E seguiti.
5: E sarei cosa non te, e batta ad un momento, e sa mentirmi o di traigi. L'aire, l'aire, l'aire, l'aire, l'aire, l'aire.
6: Ich nehme Mutetus auf, denn es dauert nur einen Augenblick, einen Moment, in dem mein Geist mich verlässt und die Erinnerung wäre verloren.
7: Die Tür der Via Don Menzoni steht immer offen. Auch heute, am 14. Juni 2009, sitzt Yolanda auf dem Scanigedo, dem hölzernen Stuhl vor dem Ofen, der Kassettenrekorder auf dem Schoß.
2: Yolanda, ti nanta de nomini, registrasa. Non ti indiscaresci. Is poesias e mutetu vattusu, con su compagno cosa tua in custo sannusu.
8: Yolanda! Deu, deu! Yolanda, deu ripara!
9: Arrivo in via Don Menzoni. Gli scurini sono aperti e sicuramente c'è zia Yolanda seduta vicino al fuoco. È seduta in una sedia bassa, una scanigedu di legno, e sta facendo un cestino. Lei seduta di spalle, il fuoco dietro, sempre con la sua crocchietta, anche se ormai i capelli non ce li ha quasi più. Sicuramente mi farà sentire una poesia che ha scritto stanotte. È il momento migliore per scrivere. C'è silenzio, non la disturba nessuno.

Quando moriva qualcuno, il morto veniva composto sul letto a casa. Tutta la roba che veniva usata era la roba più bella che poteva avere la famiglia. Zia Landa poi veniva chiamata dalla famiglia per lavare questa roba. Lei si occupava del lavaggio di questa roba ed era quasi un segreto tra la famiglia e Zia Landa.

0: Gusta, è cosa matta mia. O matta dei cenibri famosa. 40 anni ti piauso sullo stao. Sa mano nostra, gentile e premurosa, assistenza e difesa da prestao. O di B, sempre bella che una rosa, un ecologico ambiente a sogeao. A suo tempo moderno non da portao, sa meridale e sa rigoro antico. Cosa B, che risplendente spiego, cosa gente che da castiao, che su mondo intero resta amico.
1: In questo luogo mi viene da stare in silenzio. Vedo delle finestrelle. Sono degli archetti fatti con le piante. E da questi archetti si vede il mare. Mi ritrovo sotto la chioma folta del ginepro. Tutto attorno ci sono delle pareti vegetali. Sono fatte di elicriso, lentischio, cisto.
2: O Wacholderbaum. 40 Jahre lang standen wir bei dir. Zart und fürsorglich boten wir dir unsere Hände zur Hilfe und Schutz.
3: Ein Baum auf einem Hügel, umringt von Mastix Sträuchern und Currypflanzen, das Meer seinen Wurzeln zu Füßen.
0: Quando ho conosciuto zia Landa, anche lei aveva un compagno, e figlio, che erano 40 anni assieme. Erano proprio innamorati. Poi avevano scoperto questa pianta, Apistis. Andavano ogni giorno lì. Erano contenti e felici.

0: tranquillo, scuotendo il lasso, ma non tenendo da un buon tipo cantai, la canzone la canta da Yolanda Zasso.
1: Pronto? 1, 2, 3.

0: erano contenti quando andava la gente di fuori e poi ne venivano da fuori, in questo periodo specialmente, ne venivano, turisti andavano e era bellina questa pianta, non so se ci sarà ancora.
1: Raffaella aus Mailand singt das Lied vom Kuckuck. Singen, rezitieren, zuhören. Vor großem Publikum. Und alle wollen sie die Tante und den Onkel hören. Sia Landa und Sio Efisio. Sie kommen aus Sardinien, vom Festland, von überall her. Touristen bringen Gaben und ihre Erinnerungen als Geschenke mit. Singen vor Yolanda. Über den traurigen Wacholderbaum, der dem Dichterpaar erschien wie ein flüchtiger Stern.
2: Comunque non c'è niente intorno a San Matta, c'è solo San Matta, è tutto buio e ci sono queste luci che vengono verso San Matta dalla spiaggia, come un serpente di lucine che arriva verso di loro, verso Zia Landa e Zia Fisi. A volte ci andava talmente tanta gente, non facevamo in tempo neanche a mangiare, se non dice il fisico.

0: Io me le ricordo queste lastre, pietre dove probabilmente accendeva il fuoco.
1: Mi sembra di ricordare che entrando fuori dal ginepro, mi sembra di ricordare che sulla sinistra c'era ancora un botto di orto.

0: Io, Antonietta Porco, ho scritto questa poesia dedicandola a questa bellissima pianta e facendone dono a voi, cari Efisio e Yolanda, affinché ascoltandola vi ricordiate di me.
1: Ein Kuss der Liebe bringt so viel Leid, wenn man sich trennen muss.
0: O matta Gastello, non più matta desinibili, ais amigos tu sugiananta de resurus sorribis. Circondata sesi de giardinos in fiori, è rara che una vera bellezza, commenti de una brenda troppo bella, ti coltivanta questa coppia felici. Poi isso tu sei apparsa che una stella, che brilla in cielo e poi svanisci, ma tu non svaniscisi, o matta, trista e sola, che un tempo fiasta.

0: Un fuoco umano è sta arrivato, in agosto, mensu Montigeddu. Sa gente sarà giudau, andiddu studai.
1: Vom gierigen Buschfeuer, das die Baumhütte beinahe verschlungen hätte.
2: Ein Feuer kam im August. Alles verwüstend rollt es über die Hügel hinweg. Wie kämpften wir zusammen mit unseren Nachbarn? Tränen füllten unsere Augen.
3: Il fuoco respira come respiriamo noi. Ha i suoi punti deboli e nei suoi punti deboli devi attaccarlo. È una sfida. Io ti devo uccidere, io ti devo spegnere. Si raggiunge un certo sistema dove l'aria diventa benzina. La combustione è perfetta. Allora fischi. E cammina, eh?

0: Das Baumhaus leer. Kein Zuhause für Yolanda. Zurück in Gusbini, wo sie ihre letzten Jahre verbringt. Körbepflicht, Erinnerungen zum Leben erweckt. Sich und andere unterhält. Im Altenheim mit den Bewohnern schwatzt, tanzt und singt. Und ihrem Mutetus dem Kassettenrekorder anvertraut.
1: Tu Yolanda in Gusbini sigis a cantai. Bendisi frorisi, sizzigorus e tuvara. In sa domo del ladrini, vesis carteddusu, e ti bragiri aspreviesse agenti.
2: Non dice le canzoni. Scanzo anche io la prima. No. Fate come ti va stasera, I sanno canta brusa di scarecchi.
3: Scarecchi sono tutti. I canzoni dei curva che sia. Cosa vi? Canto anche sia, mamma, non sognare cosa.
2: Questo è nel regolare sul titolo, del principio.
3: Mi da nodo, ma vero.
2: Canti.
3: Peppa, peppa, resta in pecca, resta in vinda, peppa, vinda.
2: La canzone è come ti dà la sauso, avara. Piano piano, bitte da regolare, vai. A paga, paga. Ha poi cambiato la voce del base. Però, c'è ancora così tardi che dà un compagno, tocca chi dà canto, metti bessi, dà un compagno.
4: Molte volte l'accompagna l'ospizio da questi anziani e lei si prepara già da casa, tutti gli strumenti, la sua fisarmonica a bocca, il suo registratore, lo mette dentro il cestino, proprio di quello che si usa per prendere i funghi. Partiamo in questa spedizione e inizia a suonare Tare Mutetus. Barcolla va a prendere qualcuno per farlo ballare, anche se lei stessa non riesce comunque quasi a reggersi in piedi a volte.
2: Troppata sa boccia.

0: c'è sempre questo banchettino davanti al fuoco e c'è sempre una scatola. È lì che fa la DJ. In passato ho registrato anche dalla radio, però adesso abbiamo comprato anche un altro registratore. Un registratore più moderno, però a lei non piace tanto perché la qualità del suono non la convince. Sopra i tasti ha messo dei pezzi di nastro adesivo colorati. Ce n'è uno giallo e uno rosso. Quello giallo è la pausa e quello rosso è il play. Sa già che l'ultimo a sinistra è lo stop. Quando lei ascolta i nastri, si vede che lei non è qua, è nel momento in cui è registrato, riesce proprio a viaggiare nel tempo.
1: Mit 90, wenn das Hören zum Sehen wird, das Erinnern das Leben erfüllt, singen wir Lieder, die durch die Zeit reisen.
2: Certo, cadenando 90 anni fatto, non mi besso di commenti da tanto prima, però ho che ascoltare commentare e seguire.
3: Yolanda, so nennen Sie mich, beim Namen.